sono stato dito. Infatti no, ma tra me non è un proposto, però possiamo dire poi io sono consente. Non ho un progetto di un'altra cosa. Deve regolare il camera, ma non è un progetto di un'altra cosa.